0: la papa, e io lo da.
1: Angga, tu tanti ambali, ma mi chiamo angua, lei che ti dico angua, a chi mi conta il tempo della, mi chiamo angua cacca, mi chiamo angua cacca, e poco fa tutto, poco fa tutto, non mi chiede, e poco fa tutto, ma già, lo come io, a sapere chi è, a chi tu rubate, e
0: due fa, ma già, ta fa, lo, ta le no, ta le che che, no, puta, ma da lì, no, pilin, ma da lì, no, angga, da lì, aduh, aduh, aduh, aduh.
1: Antuk lah utak mancia jusia wang bacaka wang angkang laki-laki hingga bulia pan.